0: una casa es robada cada 15 segundos y las víctimas pierden hasta $2,400, usted puede prevenir esto con el sistema de seguridad de Vivint. Llame al 1-888-424-3265.
1: Recomendamos cámaras de seguridad y sensores inalámbricos para cubrir toda tu casa. Llama al 1-888-424-3265.
0: ¿Por qué Vivint?
1: Tenemos una calificación de 4.6 estrellas y cada cámara genera un ruido que asusta a los intrusos y especialistas monitoreando las 24 horas al día que pueden llamar a la policía en caso de emergencia.
0: ¿Y qué ofertas tienen?
1: Para nuevos clientes, $250 de descuento o un timbre con cámara Pro de Vivint e instalación gratuita. Financiamiento al 0% de interés, APR con crédito aprobado y pagos por menos de $2 al día.
0: Llama al 1-888-424-3265. 1-888-424-3265.
1: Se aplican términos y condiciones y es necesario un acuerdo de servicio.
2: Un patrocinador más del genio Lucas.
0: ¿Le han negado tarjetas de crédito, la compra de un auto o un préstamo para una casa? Es posible que existan errores impactando su reporte crediticio. Llame a Safe Credit Solutions al 1-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-

0: flaca.
1: Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.